0: Estás en el Long Play de los Recuerdos 106.1.
1: Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire.